0: cosa fate io che vi dico io? Non friga!
1: Más o menos.
2: Tu Radio Arde. Y la programación te da calor. Te da calor.